0: sentimento. Ciò non è punirla questa persona, questo è il compito di Dio. Poi, se ella non giunge al sentimento, allora Dio invece punirà nel giorno del giudizio, nel giorno di Gesù Cristo, come abbiamo visto nella seconda ai Tessalonicesi. Dio farà vendetta su quelli che non conoscono Lui. Ma meglio che la vendetta, meglio che la punizione eterna, è vincere quell'uomo a Cristo Gesù. Vincere la battaglia è farlo prigioniero per Cristo, abbattere tutti gli altri ostacoli, tutti i dibattiti, abbattere tutte le altre cose con l'amore, amando il proprio nemico.
1: Take a look at the sky.

0: Lucille, what's that hit?
1: Addis Abeba. Il metropolitano non ha l'aria di preoccuparsi molto della disciplina stradale. Qui i somali e i muli sostituiscono gli automobili che si contano sulle dita. Nessun piano regolatore ha disciplinato il flusso della città, che ha perciò una fisionomia tutta sua diametralmente opposta a quella che noi siamo usi a considerare cittadina.